0: guardato dal tuo cuor.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

e sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. Io cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba.

0: so quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, so quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo, che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto, con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Sono le 3:31.
1: No, questa è una canzone che io Don Becchio l'ho conosciuto da piccolina, quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto, ah, io voglio diventare

0: andate tutti quanti, il vero bomber sono io.
1: Segui il suono di Radio La Voce.
2: Mi hai lasciato senza parole, come un

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie, ti chiedo scusa se racconto le mie.

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. Lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

la terza freccia cerca sul fondo del sangue. Si sono presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

alla chitarra elettrica, all'acustica, alla classica, Osvaldo Di Dio. Alla batteria, Davide De Vito. Al basso, Davide Pezzin. Alle tastiere, alle programmazioni, agli arrangiamenti, Luciano Luisi. L'ingegnere del suono in Mazzavoglia è Giancarlo Pierozzi. Il mixer di palco Cina. Tecnici di palco Gianmaria, Max, Lalle, Alex. Mixer Luci Massimino. I tecnici Luci sono Martino e Lele. La regia è di Pepi Morto.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga
0: è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
2: Fateci largo che passa domani, adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo. Forse

fatece largo che passa il corteo, si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole si

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: yes or no. 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

ascoltare impazienti il fluire del tempo, assicurarsi con un piccolo dolore di essere veri, lasciare un frammento.

Continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità.

0: Sono le 6:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

rincontrarti per caso. Un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni. Ma non

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Girl, I'm feeling down tonight. Radio La Voce.

0: scusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va con sensi di colpa stesso ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Sono le 8:01. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: A Radio La Voce, Paolo e Chiara con Divertiamoci perché c'è feeling.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione dei notiziari di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 17 giugno, che apriamo con Castiadas, che con apposita delibera ha disposto l'assunzione a tempo determinato di 6 nuovi vigili che rafforzeranno gli altri agenti della polizia locale. L'assunzione si è resa necessaria in relazione alle molteplici attività di controllo e vigilanza che la polizia locale deve svolgere per tutto il vasto territorio comunale, con particolare riferimento al litorale. Buona parte della somma che sarà spesa per il pagamento degli stipendi, circa 76.000 euro complessivi, sarà ricavata in gran parte dalle sanzioni che sono state comminate durante la stagione scorsa. I 6 nuovi assunti lavoreranno full time, 2 verranno impiegati fino a novembre, 1 fino a ottobre e 3 fino a settembre. Con questa azione l'amministrazione comunale intende compiere maggiore controllo del territorio, contrastare l'abusivismo commerciale lungo le spiagge e intensificare i controlli tra giugno e settembre, ma anche verificare il regolare utilizzo dei parcheggi a pagamento appena istituiti lungo le spiagge. Alcuni giorni fa, sul litorale orientale nel centro abitato di Villa Semius, i carabinieri hanno controllato un ventenne residente nell'Interland cagliaritano, sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Immediato il ritiro della patente di guida e la segnalazione all'autorità giudiziaria. A partire da domani, giovedì 18 giugno, riprenderanno gli appuntamenti estivi della rassegna letteraria Muraverese, una serie di serate culturali curate dal collettivo Janas Muraveresi in collaborazione della parrocchia San Nicola di Bari, della Voce Pro Loco Muravera, con il supporto della libreria Lo Scrigno e il patrocinio del comune di Muravera. Il primo appuntamento è fissato proprio per giovedì 18 giugno alle ore 21 presso il salone dell'oratorio Madre Teresa di Calcutta, dove sarà presentato il nuovo libro di Claudia Sarrizzo, Il Patriarcato nel Nuovo Ordine Mondiale, edito da Catartica. Da stamani, nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarabus e del Gerrei, è in distribuzione l'edizione di giugno del periodico mensile La Voce del Sarabus Gerrei. Il mese di giugno riserva tanti servizi che in questa primissima fase dell'estate 2026 il giornale ha dedicato anche al Gerrei, con interessanti pezzi che riguardano il commissario straordinario Remo Ortu, che racconta l'esperienza vissuta a Goni fino a qualche giorno fa. Tutti i risultati delle elezioni amministrative in alcuni centri del Sarabus e del Gerrei, ma anche i gaptolitti di Goni, il museo di Villa Salto, il Sardinia Radio Telescope, il personaggio Lauretta Podda di Muravera, eccezionale sarta conosciuta in tutta l'isola e oltre. Il giornale dedica uno spazio anche a tante altre attività e iniziative che coinvolgono le comunità locali. Come detto, La Voce del Sarabus Gerrei è in distribuzione da stamani nei soliti punti del territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est. Il mare sarà poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Che avvino poco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart. La soluzione

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart. La soluzione innovativa e sicura.

și-o dăucit, să stă tancut în sorte de lume.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra.

0: le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo.

dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata, ragazzi, non poco, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 17 giugno, che apriamo con Castiadas, che con apposita delibera ha disposto l'assunzione a tempo determinato di 6 nuovi vigili che rafforzeranno gli altri agenti della polizia locale. L'assunzione si è resa necessaria in relazione alle molteplici attività di controllo e vigilanza che la polizia locale deve svolgere per tutto il vasto territorio comunale, con particolare riferimento al litorale. Buona parte della somma che sarà spesa per il pagamento degli stipendi, circa 76.000 euro complessivi, sarà ricavata in gran parte dalle sanzioni che sono state comminate durante la stagione scorsa. I 6 nuovi assunti lavoreranno full time, 2 verranno impiegati fino a novembre, 1 fino a ottobre e 3 fino a settembre. Con questa azione l'amministrazione comunale intende compiere maggiore controllo del territorio, contrastare l'abusivismo commerciale lungo le spiagge e intensificare i controlli tra giugno e settembre, ma anche verificare il regolare utilizzo dei parcheggi a pagamento appena istituiti lungo le spiagge. Alcuni giorni fa, sul litorale orientale nel centro abitato di Villa Semius, i carabinieri hanno controllato un ventenne residente nell'Interland Cagliaritano, sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Immediato il ritiro della patente di guida e la segnalazione all'autorità giudiziaria. A partire da domani, giovedì 18 giugno, riprenderanno gli appuntamenti estivi della rassegna letteraria Muraverese, una serie di serate culturali curate dal collettivo Giannas Muraveresi in collaborazione della parrocchia San Nicola di Bari, Radio La Voce, Proloco Muravera, con il supporto della libreria Lo Scrigno e il patrocinio del comune di Muravera. Il primo appuntamento è fissato proprio per giovedì 18 giugno alle ore 21 presso il salone dell'oratorio Madre Teresa di Calcutta, dove sarà presentato il nuovo libro di Claudia Sarrizzo, Il Patriarcato nel Nuovo Ordine Mondiale, edito da Catartica. Da stamani, nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarabus e del Gerrei, è in distribuzione l'edizione di giugno del periodico mensile La Voce del Sarabus Gerrei. Il mese di giugno riserva tanti servizi che in questa primissima fase dell'estate 2026 il giornale ha dedicato anche al Gerrei, con interessanti pezzi che riguardano il commissario straordinario Remo Ortu, che racconta l'esperienza vissuta a Goni fino a qualche giorno fa. Tutti i risultati delle elezioni amministrative in alcuni centri del Sarabus e del Gerrei, ma anche i gattolitti di Goni, il museo di Villa Salto, il Sardinia Radio Telescope, il personaggio Lauretta Podda di Muravera, eccezionale sarta conosciuta in tutta l'isola e oltre. Il giornale dedica uno spazio anche a tante altre attività e iniziative che coinvolgono le comunità locali. Come detto, La Voce del Sarabus Gerrei è in distribuzione da stamani nei soliti punti del territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Che avvino poco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News.
1: Informazioni.
0: Locale.
2: Informazioni di Radio La Voce.

0: badadin dadin.
1: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove.

E così all'infinito, perdendo nel conto, mantieni il bacio oltre l'errore del tempo. Farne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento. Come

0: Sono le 11:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Vuoi aumentare la tua visibilità? Promuovi la tua azienda su Radio La Voce, il sistema più immediato e sicuro per farti conoscere. Chiama subito per una semplice consulenza senza impegno allo 070 99 31 481. 070 99 31 481. Oppure 339 15 13 466. 339 15 13 466. Radio La Voce, la radio che dà voce alla tua attività.

immaginalo qui, col bello e col tormento. Immaginalo.

Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: è mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

prendo quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se c'è armato

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata, ragazzi, poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 17 giugno, che apriamo con Castiadas, che con apposita delibera ha disposto l'assunzione a tempo determinato di 6 nuovi vigili che rafforzeranno gli altri agenti della polizia locale. L'assunzione si è resa necessaria in relazione alle molteplici attività di controllo e vigilanza che la polizia locale deve svolgere per tutto il vasto territorio comunale, con particolare riferimento al litorale. Buona parte della somma che sarà spesa per il pagamento degli stipendi, circa 76.000 euro complessivi, sarà ricavata in gran parte dalle sanzioni che sono state comminate durante la stagione scorsa. I 6 nuovi assunti lavoreranno full time, 2 verranno impiegati fino a novembre, 1 fino a ottobre e 3 fino a settembre. Con questa azione l'amministrazione comunale intende compiere maggiore controllo del territorio, contrastare l'abusivismo commerciale lungo le spiagge e intensificare i controlli tra giugno e settembre, ma anche verificare il regolare utilizzo dei parcheggi a pagamento appena istituiti lungo le spiagge. Alcuni giorni fa, sul litorale orientale nel centro abitato di Villa Semius, i carabinieri hanno controllato un 20enne residente nell'Interland cagliaritano, sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Immediato il ritiro della patente di guida e la segnalazione all'autorità giudiziaria. A partire da domani, giovedì 18 giugno, riprenderanno gli appuntamenti estivi della rassegna letteraria Muraverese, una serie di serate culturali curate dal collettivo Janas Muraveresi in collaborazione della parrocchia San Nicola di Bari, della Voce Pro Loco Muravera, con il supporto della libreria Lo Scrigno e il patrocinio del comune di Muravera. Il primo appuntamento è fissato proprio per giovedì 18 giugno alle ore 21 presso il salone dell'oratorio Madre Teresa di Calcutta, dove sarà presentato il nuovo libro di Claudia Sarrizzo, Il Patriarcato nel Nuovo Ordine Mondiale, edito da Catartica. Da stamani, nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarabus e del Gerrei, è in distribuzione l'edizione di giugno del periodico mensile La Voce del Sarabus Gerrei. Il mese di giugno riserva tanti servizi che in questa primissima fase dell'estate 2026 il giornale ha dedicato anche al Gerrei, con interessanti pezzi che riguardano il commissario straordinario Remo Ortu, che racconta l'esperienza vissuta a Goni fino a qualche giorno fa. Tutti i risultati delle elezioni amministrative in alcuni centri del Sarabus e del Gerrei, ma anche i gattolitti di Goni, il museo di Villa Salto, il Sardinia Radio Telescope, il personaggio Lauretta Podda di Muravera, eccezionale sarta conosciuta in tutta l'isola e oltre. Il giornale dedica uno spazio anche a tante altre attività e iniziative che coinvolgono le comunità locali. Come detto, La Voce del Sarabus Gerrei è in distribuzione da stamani nei soliti punti del territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est. Il mare sarà poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente, che avvino poco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News.
1: Informazioni.
0: Locale. Informazioni di Radio La Voce.

0: la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Radio Reparau, un bel programma.

0: Saluto a tutti, sono Ciano Pigliaro. C'è musica, me dar portas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo spro sapello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

e i mosi o lo hai su diciu de oi. Chi esigui du leprisi non disigui mancuno. Sperendi che questa trasmissione si sia tragia, radio la voce si ha ad appuntamento a crasi. A me

Sono le 13 e 29 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione. Se hai continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre

0: Sono le 13 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo. Solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Un buongiorno a tutti voi radioascoltatori di Radio La Voce, in particolar modo del programma di Italia Hit Parade, classifica che riguarda la settimana che va dal 15 al 21 giugno 2026. Nuovo appuntamento, molte sorprese, alcune new entry, quindi rimanete incollati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, in compagnia di Mario che vi saluta. E altrettanto grande è il saluto dal nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. A questo punto direi subito di iniziare andando a dare le prime due notizie, ahimè veramente la prima anche clamorosa, perché pensate, dopo quasi 4 mesi di permanenza nella top 10 esce la compilation del 76esimo Festival di Sanremo ed esce anche Night con l'album Io Individuo. E questo, abbiamo detto, significano due new entry, di cui andiamo a conoscere la prima, la decima posizione, un nuovo manifesto, un nuovo percorso per Francesca Michelin. L'album si intitola Magia Bianca, ci ascoltiamo il singolo apripista, Strega Comanda.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E dopo la new entry, Francesca Michielin, dall'ottava scende alla nona posizione Saif. L'album si titola Santissimo e ci ascoltiamo in collaborazione con Brescia, Parlar d'amore.

L'altra new entry è Ultimo, il giorno che aspettavo. Questo disco arriva dopo 2 anni dal suo grande successo, sia per quello che riguarda l'album, ma anche il successo negli stadi italiani, sempre sold out. Niccolò Morricone, quindi Ultimo, ci presenta un brano che abbiamo già avuto modo di ascoltare, sta andando alla grande in rotazione radiofonica da alcune settimane, ovvero sì.

proseguiamo con la posizione numero 7, dove perde due posti Blanco. L'album si intitola Ma, è il momento di ascoltare Tanto non rinasco.

0: Mario.
1: Guadagna invece una posizione Tiziano Ferro, dalla settima alla sesta posizione, reduce veramente da dei sold out molto importanti, prosegue le tappe nelle principali città italiane appunto tra maggio e luglio 2026, ricordiamo recentemente a Milano una doppia data, poi andrà a Torino, Bologna, Padova, Napoli, a Roma una doppia data a fine del mese di giugno, poi Ancona, Bari, Messina. Queste sono tutte le tappe di questo Stadi 26 che ci presenta Tiziano Ferro, l'album da Sono un Grande. Ci ascoltiamo in collaborazione con Shiva, Felici a metà.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Nulla cambia per quello che riguarda la quarta posizione, dove ritroviamo Samurai J, dall'album Amatore con Vito Salamanca, Flamenco Paranormal.

0: settimane perde la leadership, ci presenta Miss Italia da questo album Businessman.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e, soprattutto, di godervi queste splendide giornate di sole.

0: E dalla terza alla seconda posizione invece troviamo Serena Brancale con l'album sacro Fuera.
1: Mereces un amor como poesía. Capirai la strada giusta quando poi ti perderai.

0: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade classifica dal 15 al 21 giulio 2026, facciamo un riepilogo iniziale alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia Francesca Michierin con l'album Magia Bianca. Nono posto per Saif con l'album Santissimo. Ottava posizione new entry, ultimo con Il giorno che aspettavo. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Tiziano Ferro, Sono un grande. Quinto posto per Arisa, Fotomosse. Quarta posizione per Samurai J con l'album Amatore. Terza posizione per Dito nella Piaga, Miss Italia. Seconda posizione per Serena Brancale con l'album Sacro. E alla prima posizione, per la prima volta, troviamo Madame. L'album si intitola Disincanto. Ci ascoltiamo in collaborazione con Marrakesh, Volevo capire.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E così Madame con l'album Disincanto, la prima posizione per la prima volta per quello che riguarda la classifica, la top 10 dal 15 al 21 giugno 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sempre sintonizzati su queste magiche frequenze che sono i 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi ricordo la possibilità di seguirci anche dal nostro sito www.radiolavoce.it e naturalmente la cosa migliore sarebbe scaricare da Play Store la nostra app e quindi seguirci in tutto il mondo. Adesso arrivano i saluti più importanti, miei personali, a tutti voi, e arrivano anche i saluti dal nostro Michele, che ricordo sempre cura la regia del programma e la diretta che va in onda tutti i giorni su Radio La Voce. Mi raccomando, auguriamo a tutti voi, vi aspettiamo la prossima settimana con una buona estate 2026.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata, raga, vi poco ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 17 giugno, che apriamo con Castiadas, che con apposita delibera ha disposto l'assunzione a tempo determinato di 6 nuovi vigili che rafforzeranno gli altri agenti della polizia locale. L'assunzione si è resa necessaria in relazione alle molteplici attività di controllo e vigilanza che la polizia locale deve svolgere per tutto il vasto territorio comunale, con particolare riferimento al litorale. Buona parte della somma che sarà spesa per il pagamento degli stipendi, circa 76.000 euro complessivi, sarà ricavata in gran parte dalle sanzioni che sono state comminate durante la stagione scorsa. I 6 nuovi assunti lavoreranno full time, 2 verranno impiegati fino a novembre, 1 fino a ottobre e 3 fino a settembre. Con questa azione l'amministrazione comunale intende compiere maggiore controllo del territorio, contrastare l'abusivismo commerciale lungo le spiagge e intensificare i controlli tra giugno e settembre, ma anche verificare il regolare utilizzo dei parcheggi a pagamento appena istituiti lungo le spiagge. Alcuni giorni fa, sul litorale orientale nel centro abitato di Villa Semius, i carabinieri hanno controllato un ventenne residente nell'Interland cagliaritano, sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Immediato il ritiro della patente di guida e la segnalazione all'autorità giudiziaria. A partire da domani, giovedì 18 giugno, riprenderanno gli appuntamenti estivi della rassegna letteraria Muraverese, una serie di serate culturali curate dal collettivo Giannas Muraveresi in collaborazione della parrocchia San Nicola di Bari, Radio La Voce e Proloco Muravera, con il supporto della libreria Lo Scrigno e il patrocinio del comune di Muravera. Il primo appuntamento è fissato proprio per giovedì 18 giugno alle ore 21 presso il salone dell'oratorio Madre Teresa di Calcutta, dove sarà presentato il nuovo libro di Claudia Sarrizzo, Il Patriarcato nel Nuovo Ordine Mondiale, edito da Catartica. Da stamani, nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarabus e del Gerrei, è in distribuzione l'edizione di giugno del periodico mensile La Voce del Sarabus Gerrei. Il mese di giugno riserva tanti servizi che in questa primissima fase dell'estate 2026 il giornale ha dedicato anche al Gerrei, con interessanti pezzi che riguardano il commissario straordinario Remo Ortu, che racconta l'esperienza vissuta a Goni fino a qualche giorno fa. Tutti i risultati delle elezioni amministrative in alcuni centri del Sarabus e del Gerrei, ma anche i gattolitti di Goni, il museo di Villa Salto, il Sardinia Radio Televisione.

0: scopre il personaggio Lauretta Podda di Moravera, eccezionale sarta conosciuta in tutta l'isola e oltre. Il giornale dedica uno spazio anche a tante altre attività e iniziative che coinvolgono le comunità locali. Come detto, La Voce del Sarabus Gerei è in distribuzione da stamani nei soliti punti del territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Che avvino poco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News.
2: Informazione.
1: Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 14 e 47 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
7: Spot! Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
8: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 15:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: le 15 e 39 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 17 giugno, che apriamo con Castiadas, che con apposita delibera ha disposto l'assunzione a tempo determinato di 6 nuovi vigili che rafforzeranno gli altri agenti della polizia locale. L'assunzione si è resa necessaria in relazione alle molteplici attività di controllo e vigilanza che la polizia locale deve svolgere per tutto il vasto territorio comunale, con particolare riferimento al litorale. Buona parte della somma che sarà spesa per il pagamento degli stipendi, circa 76.000 euro complessivi, sarà ricavata in gran parte dalle sanzioni che sono state comminate durante la stagione scorsa. I 6 nuovi assunti lavoreranno full time, 2 verranno impiegati fino a novembre, 1 fino a ottobre e 3 fino a settembre. Con questa azione l'amministrazione comunale intende compiere maggiore controllo del territorio, contrastare l'abusivismo commerciale lungo le spiagge e intensificare i controlli tra giugno e settembre, ma anche verificare il regolare utilizzo dei parcheggi a pagamento appena istituiti lungo le spiagge. Alcuni giorni fa, sul litorale orientale nel centro abitato di Villa Semius, i carabinieri hanno controllato un 20enne residente nell'Interland cagliaritano, sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Immediato il ritiro della patente di guida e la segnalazione all'autorità giudiziaria. A partire da domani, giovedì 18 giugno, riprenderanno gli appuntamenti estivi della rassegna letteraria Muraverese, una serie di serate culturali curate dal collettivo Janas Muraveresi in collaborazione della parrocchia San Nicola di Bari, Radio La Voce, Proloco Muravera, con il supporto della libreria Lo Scrigno e il patrocinio del comune di Muravera. Il primo appuntamento è fissato proprio per giovedì 18 giugno alle ore 21 presso il salone dell'oratorio Madre Teresa di Calcutta, dove sarà presentato il nuovo libro di Claudia Sarrizzo, Il Patriarcato nel Nuovo Ordine Mondiale, edito da Catartica. Da stamani, nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarabus e del Gerrei, è in distribuzione l'edizione di giugno del periodico mensile La Voce del Sarabus Gerrei. Il mese di giugno riserva tanti servizi che in questa primissima fase dell'estate 2026 il giornale ha dedicato anche al Gerrei, con interessanti pezzi che riguardano il commissario straordinario Remo Ortu, che racconta l'esperienza vissuta a Goni fino a qualche giorno fa. Tutti i risultati delle elezioni amministrative in alcuni centri del Sarabus e del Gerrei, ma anche i gaptolitti di Goni, il museo di Villa Salto, il Sardinia Radio Telescope, il personaggio Lauretta Podda di Muravera, eccezionale sarta conosciuta in tutta l'isola e oltre. Il giornale dedica uno spazio anche a tante altre attività e iniziative che coinvolgono le comunità locali. Come detto, La Voce del Sarabus Gerrei è in distribuzione da stamani nei soliti punti del territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est. Il mare sarà poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

strada e le dicevo calma ce l'avremmo fatto. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati. Papà è morto, avevo

0: Sono le 16 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Podcast. Il bar Risonante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar Ristorante Pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore sia con voi. Siamo riuniti per pregare e accompagnare nostro fratello Umberto all'incontro col Dio dell'amore, della misericordia. Vogliamo offrire la nostra amicizia, il nostro affetto e la nostra preghiera perché il Signore accolga tra le sue braccia. Vogliamo che tutto ciò che viviamo nel profondo del nostro cuore, i nostri sentimenti diventino davvero suffragio, preghiera al Signore. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e voi, fratelli e sorelle, pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, fonte di misericordia e di perdono e gioia eterna dei tuoi santi, concedi al nostro fratello Umberto, a cui diamo oggi l'estremo saluto, di entrare in paradiso insieme con i tuoi eletti e fa che nel giorno della risurrezione possa presentarsi davanti a te, trasfigurato nella sua carne mortale, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Vogliamo la parola.

nella seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porterà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia ancora più abbondante ad opera di un maggior numero moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore sta disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne. E sappiamo che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani d'uomo nei cieli. Parola di Dio.

accoglimi, o Dio, nella tua dimora. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Accogli, mio Dio, nella tua dimora. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Accogli, mio Dio, nella tua dimora. Davanti a me, tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio calice. Mio calice trabocca. Accogli, mio Dio, nella tua dimora. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. E abiterò nella casa del Signore tantissimi anni. Accogli, mio Dio, nella tua dimora.

Venite, benedetti del Padre mio, dice il Signore. Riceverete il regno preparato per voi fin dall'origine del mondo.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Rallegratevi e esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Ti ha lodato Gesù. Solo una parola per unire i nostri cuori nella preghiera per il signor Umberto, prendo appunto il nostro affetto, il nostro ricordo, perché tutto diventi preghiera, suffragio, accompagnamento. Per il signor Umberto questo è il momento più importante di tutta la sua vita, che è l'incontro degli incontri, l'incontro col Creatore, un Dio che l'ha creato, Dio che l'ha amato, e noi siamo qui pellegrini sulla terra in cammino verso il cielo. Questo è il progetto del Signore, questo è il nostro fine. Se tutto finisse qui sulla terra, mi scoraggerei, no? Perché tanto soffrire, perché tanto lottare. Ma sappiamo che siamo fatti per le cose grandi, e Gesù è morto in croce ed è risorto proprio per questo, perché ci chiama a partecipare della sua vita. Il tempo che ci dà da vivere in mezzo ai fratelli e alle sorelle come un pellegrinaggio per un ritorno alla casa del Padre, oggi vogliamo accompagnare il signor Umberto in questo ritorno, in questo incontro con Dio, Dio che è misericordioso e clemente, è come un papà che accoglie suo figlio, torna dopo un viaggio, a braccia aperte lo riceve in casa. E noi vogliamo chiedere al Signore che lo guardi appunto come papà, come mamma, guarda il figlio per accoglierlo, per metterlo accanto a sé, quel regno di pace e di luce che ha pensato per tutti noi. Ho scelto queste letture pensando a signor Umberto, che non ho conosciuto direttamente. Giacomo, abbiamo conversato un momentino, che volevo conoscere, volevo capire. Lui viene da Torino, lo si è fatto sardo, sardo con i sardi, quindi ha vissuto in mezzo a noi, ha camminato in mezzo a noi. Non vogliamo accompagnarlo forse perché ha avuto questo coraggio di lasciare la sua terra, dove lui era cresciuto, per vivere in mezzo a noi, nella nostra terra. Lo offriamo, no? Questo cammino che il Signore gli ha dato, so che ultimamente stava soffrendo, e ecco, offriamo anche questo, anche la malattia, senz'altro lo ha preparato e purificato l'incontro col Signore. Ho scelto queste letture perché ci parlano di speranza, perché a me mi danno sempre consolazione, perché quando viene a mancare una persona cara, la prima cosa che io sento almeno in silenzio, la vita. Solo dolore, solo sofferenza, perché una persona che ci ha amato, che abbiamo amato, viene a mancare. La morte così ci lascia senza parole e ci mostra anche tutta la nostra fragilità, la nostra debolezza. Però dobbiamo avere anche il coraggio di guardare questo passaggio da questa terra alla vita del cielo. E a volte è un passaggio doloroso, come quella di un parto. Quando la mamma dà la luce al bambino c'è molto dolore,
ma alla fine vince la vita, perché la vita è quella che supera anche la sofferenza. E Paolo scrive alla comunità di Corinto queste parole: fratelli, siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Se noi non siamo convinti di questo, la messa non ha valore. Noi celebriamo l'Eucaristia dove offriamo il pane e il vino, che siamo noi, che è il nostro impegno, il nostro affetto, la nostra amicizia, la mettiamo sull'altare, perché tutto venga consacrato, perché Gesù, che ha dato la vita, ci rende partecipe della vita di Dio. Siamo convinti che Dio eterno, Dio misericordioso, che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Per questo non ci scoraggiamo, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Per questo non ci scoraggiamo, lo volevo dire anche ai familiari, ci scoraggiamo perché il Signore ci ha fatto per cose grandi, è vero. Il nostro corpo è fragile, debole, si ammala, si affatica, anche viene meno, però l'amore non muore mai. Il cuore del Signor Umberto non muore mai. L'amore che Lui ha dato, l'amore che Lui ha regalato, l'amicizia, il servizio, il lavoro, questo resta nell'eternità. Può solo crescere nel tempo, perché adesso Lui è in Dio e da Dio tutto lo vede più chiaro nella luce. Per questo non ci scoraggiamo, anche se l'uomo esteriore si va disfacendo. Quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Il nostro spirito vive in eterno e ci ritroveremo alla fine dei tempi insieme. Ma vogliamo davvero credere con questo credo. Io scelgo la lettura delle beatitudini perché quella categoria del Signore mette tutte le persone semplici. I beati nel cielo non sono i potenti. Sono i grandi, non sono i famosi, sono le persone che nella quotidianità hanno cercato di amare nella semplicità. Beati i poveri, beati gli afflitti, beati i miti, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati gli operatori di pace, beati i perseguitati a causa della giustizia. Sono categorie di persone che Gesù chiama beati, felici, coloro che partecipano del regno e nella nostra società vengono messi da parte. Forse anche noi a volte li consideriamo non importanti, ma gli occhi di Dio sono beati. E noi crediamo, dobbiamo chiedere al Signore che questa beatitudine che Lui ha promesso per queste persone guardi anche il nostro fratello Umberto e la possa concedere, lo metta accanto a Gesù come Lui ha promesso, per il quale Gesù ha dato la vita ed è risorto. Vogliamo continuare a offrire al Signore la nostra preghiera, ma anche il nostro impegno nel bene, continuare a fare il bene, quell'opera buona che faccio, quel gesto d'amore che regalo, offerto al Signore, diventa preghiera per i nostri defunti. Allora è vero che la vita continua, perché io cammino qui sulla terra, i miei fratelli, i miei familiari sono in cielo, ma il rapporto non viene meno, la vita continua, anzi, può solo crescere, perché l'amore non muore mai, la vita in Dio non muore mai. Vediamo in questo, vogliamo offrire al Signore la nostra presenza qui proprio come preghiera, come segno del nostro affetto, della nostra amicizia, che tutto sia supplica e intercessione. Il nostro fratello perché partecipi della gloria del Signore.

0: ma di consacrare il pane e il vino, possiamo anche condividere alcune intenzioni. Noi oggi preghiamo, fratelli e sorelle, sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché di fronte al mistero della morte, infonda in noi la beata speranza della risurrezione. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Per il nostro fratello Umberto, perché il Signore che dispone i tempi del nascere e del morire, la colga nella pace della Santa Gerusalemme, preghiamo.
1: Ascoltaci,
0: per il nostro fratello Umberto, perché il germe della risurrezione, ricevuto con il battesimo, fruttifichi nella pienezza di gloria, preghiamo.
1: Ascoltaci,
0: per i parenti, i familiari, gli amici, perché il dolore del distacco si apra alla certezza che la morte non spezza la nostra comunione in Cristo, in cui ogni uomo vive. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per la Santa Chiesa, che proclama con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte come risposta della fede all'ansia dell'uomo per la sua sorte futura, preghiamo. Per noi qui presenti, che celebrando la Pasqua del Signore, moriamo al peccato e risorgiamo alla vita nuova. Preghiamo. In vita e in morte siamo tuoi, o Padre. Confermaci in questa fede, accogli il nostro fratello Umberto insieme ai santi, nella gioia del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Vediamo, continuiamo con l'offertorio.

prega anche fratelli e sorelle perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Allora e gloria del suo nome, per il nostro, tutta. Guarda, o Signore, il nostro fratello Umberto, per il quale ci offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato lo ha contaminato, qualche umana fragilità lo ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifugia a noi la speranza della beata risurrezione e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta ma trasformata e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: velo della fede.
1: Proclamiamo la tua morte,
0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Umberto, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo sei unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia, di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, la
0: Signore Gesù Cristo, e hai detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, donaci la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
1: non so dire la parola, ma di soltanto la parola.

Thank you.

Hallelujah.

Dio onnipotente, al nostro fratello Umberto, oggi passato a te da questo mondo, e purificato da questo sacrificio, e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Prima di compiere, secondo il rito cristiano, questo ufficio della sepoltura, supplichiamo con fede, Dio nostro Padre, in Lui e per Lui tutto vive. Noi affidiamo alla terra il corpo mortale del nostro fratello Umberto, nell'attesa della sua risurrezione. Accolga il Signore la sua anima, nella comunione gloriosa dei santi. Apra egli le braccia della sua misericordia, perché questo nostro fratello, redento dalla morte e assolto ad ogni colpa, riconciliato con il Padre, partecipi alla gloria eterna nel Regno dei Cieli. La Chiesa, prima di accompagnare i nostri fratelli defunti a Camposanto, Campo dei Santi, li benedice, ricordando che sono stati battezzati, consacrati a Dio, quel giorno in cui il suo nome è stato scritto in cielo. L'eterno riposo dona di tutti gli uomini. Venga a lui la luce perpetua, così in pace. Amen. Venite, santi di Dio, accorrete, angeli del Signore, accogliete la sua anima e vi accolga Cristo che ti ha chiamato, e gli angeli si conducano con Abramo in paradiso. Accogliete la sua anima. L'eterno riposo dona il tuo Signore e prenda Lui la luce perpetua. Accogliete la sua anima. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Umberto, la sicura speranza che risorgerà nell'ultimo giorno, insieme a tutti i morti in Cristo. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che gli hai dato in questa vita, come segno della tua bontà e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, apri le porte del paradiso, e a noi che restiamo qua giù, dona la tua consolazione con le parole della fede, fino al giorno in cui tutti riuniti in Cristo potremo vivere sempre con te nella gioia eterna, per Cristo nostro Signore. Paradiso, ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. Signore sia con voi. Ti benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Benediciamo il Signore.

Dios, y tu don, en los cielos y en

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

il programma praticamente tutti i pomeriggi, e che non mancano mai, questo mi fa ovviamente tantissimo piacere. Quindi un saluto grande a Roberta, a Giorgio, un saluto grande anche a Sabrina, a Giulia, che aspetta il saluto, ho saputo, quindi un saluto grande alla piccola Giulia e ovviamente alla sua mamma Sabrina. Oh, siamo pronti per partire, tutti a bordo, abbiamo un bel carico di musica italiana e grandi successi internazionali, spazio alla dance, new entry, novità discografiche, le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri, qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme all'interno del nostro live. 346 12 72 406, come sempre questo è il numero da digitare per partecipare al programma. Si parte con Francesco Gabbani, Summer Funk.

Summer Funk, Francesco Gabbani, siamo partiti con questo brano che stiamo già ascoltando da qualche settimana e che ci accompagnerà durante l'estate, oggi uno dei vostri dischi richiesta. Ancora musica italiana con la voce di Achille Lauro.

Diretta dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia che si trova sempre qui in via Marconi 107 in Muravera, magari chissà passate da queste parti, salite su e venite a trovarmi durante la diretta, vi saluterò durante il live. Va bene, Lady Gaga 2C con Runaway. No matter what, no matter what.

Diretta 17 e 43 minuti e ci siamo ascoltati Lady Gaga con Runaway. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, una dedica, dei saluti e auguri, se ci sono amici o parenti da festeggiare, non aspettate, inviate subito il messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Viva la vasca, con l'acqua fresca naturalmente. Benge Fede, Alex Brito.

Intitola Viva la Vasca, le voci erano quelle di Benji e Fede, e naturalmente questo brano non deve mancare Alex Britti. Ancora musica italiana con la voce di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: più.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

questa hit, la voce era quella di Teddy Swims. Saluto ancora tutto il pubblico presente dall'altra parte, amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che seguono la diretta radio dai 96.8, ma ci sono, c'è anche una parte del pubblico che segue il programma Dediche Richieste e lo segue in streaming, dall'app, in dub. Grazie anche a voi per essere insieme a me e insieme a tanta buona musica. Continuiamo con Clara e San Giovanni, le ragazze.

è finita, non sono andato a fare un giro, sono tornato, è finita la canzone Le ragazze di Clara San Giovanni. Va bene, intanto siamo pronti per ascoltare un'altra canzone, un altro disco richiesto da voi, si intitola EPIO, però anche no, J-Ax. Vroom.

0: però anche no,
1: però anche no.
0: Ecco, EPIO, J-Ax, la nuova hit che ci accompagnerà sicuramente per un po' di tempo, oggi tra l'altro era uno dei vostri dischi richiesta, quindi grazie a chi ha messaggiato. Approfitto per ricordare il numero con il quale messaggiare durante la diretta, durante il nostro live il pomeriggio, 346 12 72 406. Scrivete come sempre titolo della canzone che volete ascoltare e dedicare, saluti, auguri, insomma, e il resto ci penso io, non canterò ovviamente, però sono pronto per lanciare la prossima canzone di Alex Warren.

Alex Warren, questo era il nuovo singolo che abbiamo già ascoltato qualche puntata fa nello spazio dedicato alla musica internazionale, questa voce che abbiamo già avuto modo di apprezzare con i suoi precedenti singoli. Ermal Mehta in arrivo con questo brano che abbiamo ascoltato diverse volte, brano targato Sanremo 2026, Stella Stellina, dedicata a Cristina, Marte e a Gianni, da Silvana. Ermal Mehta.

Bene, saluto Silvana, la ringrazio per aver partecipato al programma Dediche e Richieste con questo brano dedicato a Cristina, Marte, a Gianni, Stella Stellina, la voce era quella di Ermal Meta. Brano che stiamo lanciando da qualche puntata, si intitola Canto d'amore, è il nuovo singolo di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, amici, ancora un saluto grande da Gianni, che riparte dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera, con lo spazio dance che abbiamo aperto proprio con questo disco Wake Tonight di Afrojack sia David Guetta.

Vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, volete dedicare una canzone, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo, 34 6 12 72 406. Shakira, Burna Boy.

Bene, così saluto anche gli amici che avevano messaggiato per ascoltare insieme a noi questa hit. Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Christian Marchi, Summer is Magic.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Flamenco para noi è il titolo della nuova canzone di Samurai J, che ci ha ossessionato con ossessione sino a poco tempo fa, ma ancora oggi viene richiesta, quindi ogni tanto sentiremo ancora il brano targato Sanremo di Samurai J. Va bene, continuiamo ancora con la musica, c'è la voce di Annalisa, l'ascoltiamo con Canzone Estiva.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Lasciate un commento anche sui social, sulla mia pagina Facebook, se vi piace il programma, se vi sta piacendo questa puntata del programma Dediche Richieste. Va bene, abbiamo appena ascoltato Chiara Galeazzo con Basta Poco e ora c'è un altro disco richiesto da voi, Marco, che saluto, ha richiesto questo brano di Tormento, Arcomi, Fredda come l'inferno.

Amici, siamo entrati nella parte finale di questa puntata, ultimi lanci, ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica insieme a voi e ricevere i vostri messaggini al 346 12 72 406. Altra canzone che sta riscuotendo grande successo al mio paese, le voci sono quelle di Serena Brancale, Levante e Delia.

altro grande successo italiano del momento, al mio paese, dalle voci di Serena Brancale, Levante, Delia, La testa gira. Non lo so, sicuramente adesso girerà perché ne arriva Fred De Palma.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, ultima mezz'ora circa di diretta del nostro live qui su Radio La Voce, Gianni in vostra compagnia. Ancora un saluto grande a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio del 96.8, ma anche in streaming dall'app, in DAB. Grazie per essere ancora insieme a noi. Approfitto per ricordarvi ancora il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, da dedicare, dei saluti, degli auguri da fare, non aspettate, inviate il messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo, 34 612 72 406.

messaggi, canzoni da dedicare. Gianni e la sua simpatia. Radio La Voce. Tutta la musica italiana, le canzoni internazionali e i dischi da ballare con contorno di battute e allegria.

secondo spazio dance della puntata, amici, di questo gran finale della nostra diretta, del nostro live, di questa puntata di mercoledì 17 giugno 2026.

Bene, altro disco dance in arrivo, Jonas Blue. Ancora spazio al ritmo, la dance, tanto se volete potete ancora partecipare al programma inviando ovviamente il messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo ancora, 34612 72406.

0: Questo è nuovo di Molella, Buster Keats, Misolei, And It Goes Like. Penultimo brano in programma, penultimo disco richiesta di oggi. Devo ringraziare tutto il pubblico che è rimasto in mia compagnia, dalla radio e non solo, grazie a tutti voi, aspetto tutti quanti, anche qualcuno in più, speriamo nella prossima che si, insomma, partirà, si entrerà in diretta alle 17, quindi vi aspetto tutti quanti, non mancate, vi lascio con questo bel disco, un salutone da Gianni, ciao!
1: Salita del vuelo con destino.

0: Sono le 19 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Radio La Voce.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce,

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 22 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: patatine.
1: Sono le 23 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ed io sono ancora qui a cantare, come quando si diceva non potete giudicare. Ho visto passare le stagioni, ho cantato altre canzoni, ho imparato ad ascoltare. Ho sperato che cambiasse il mondo, ho lottato, ho cantato, che ormai è già morto via.

fa i progetti ne è una lista. Poi la vita fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me. È proprio come fossi due persone. E uno odia l'altro suo sé. Hanno in comune soltanto il dottore. Cose lui

0: dame una canción, hermanito.
1: Por las calles, las canciones.
0: Y dale a Puerto Rico. Juntos.
2: Mi piace.
3: I like it.
4: Ti voglio.
2: Ti salsa.
3: I like it.
5: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.

0: Radio La Voce 96.800 MHz in FM stereo.
1: Baba, baciami piccina con la buona bocca piccolina, dammi tanti baci quantità.
2: Ma questi baci che li devo dare?

0: la voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio la voce. Radio la voce.
3: Radio la voce.

se dovessimo spiegare in pochissime parole le lezioni di Nirvana,